0: Hallo, Zivi? Cine vii? Nu-i dat timpul anii?
1: Migia e tutta.
0: Gia? Dar fur cine vii? Copa mamma e a papà?
1: Mamma meng vii cotariga. Donti o ti nidafa. I need your help, tutta.
0: Ava bune lobi. Conca me cotem vii?
1: Eccac order cot di bala, tutta. Mixture ge jar ka phone ge charger ka
0: mixture ge jay eo
1: ei mamma surprise de mege then charger ei papa
0: surprise de
1: kore ve neta
0: order nu kore ste che gane ge tu ta ge gusti phana
1: tomorrow li ve neta
0: tomorrow
1: Mama ming ofi hung annam vairu gene venata
0: yakin annu mendur vairat dana tutta gos balafa teche kaane denenge
1: tutta mi secret enge
0: ehnta tutta nubunan me mamma e bappa kariya ko maadan dana ding avhanni da good night
1: tutta and thank you